friend e flu pompo e flu pompo so di mia en kwasi adan kuti no e okunu da kure ne baby e jamu anya safu oka jire e flu pompo de e flu pompo e flu pompo e bi enti ne wan kuti di mia en kwasi adan kuti ne e wumani.